0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Piero Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

0: l'indovinello del giorno.
1: Sono il libro che non finirai mai di leggere. Qual è il mio titolo? La risposta è la tua autobiografia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: faccia nuda.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 2 e 51 minuti.
2: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.

0: Ciao, sono Anna e chiamo da Salerno. Io ascolto Radio Margherita perché che bella cosa è una giornata con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, una bella cosa anche a Salerno.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mal.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mal.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Pensiero d'amore, Sole, pioggia e vento, Tu sei con me.

Quello che inquini oggi sarà l'aria che respirerai domani. Proteggi l'ambiente. Ogni scelta ha un impatto. Ridurre l'inquinamento è un impegno di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 3:53.

Sono Anna Maria da Torino. Devo dire che la vostra trasmissione mi fa molto molto compagnia, ecco perché io ascolto Radio Margherita. Io ascolto Radio Margherita perché è simpatica come radio, perché non mi fa sentire sola. Radio

0: Vasco Rossi, Sally.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se li è una donna che non ha più voglia

Claudio Villa, pseudonimo di Claudio Pica, è nato a Roma nel rione Trastevere, il 1 gennaio 1926, ed è stato un cantante italiano. Occasionalmente fu anche autore, con 35 canzoni depositate a suo nome. Nell'arco della sua carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo. Vanta, assieme a Domenico Modugno, il primato di vittorie, 4, al Festival di Sanremo, partecipando a ben 13 edizioni. Per il temperamento fiero, Claudio Villa fu soprannominato il Reuccio. Realizzerà una trentina di film, quasi tutti solamente un pretesto per le sue esibizioni canore. Claudio Villa, dotato di voce di stampo tenorile, resterà per sempre legato alla canzone di stampo melodico e popolare tipico degli anni 50. Claudio Villa ha potuto sempre contare sull'affetto del suo vasto pubblico, che seguiva ogni mossa della sua carriera. I suoi concerti registravano sempre il tutto esaurito. Nel 1976 fonda a Roma, insieme al figlio Mauro, una radio privata, Radio Lazio, e conduce personalmente per alcuni anni una trasmissione chiamata Socialmente con Claudio Villa. Claudio Villa muore a Padova il 7 febbraio 1987, all'età di 61 anni. Tra i brani più famosi di Claudio Villa ricordiamo Un amore così grande, Addio sogni di gloria, Corde della mia chitarra, Non pensare a me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Claudio Villa.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 4 e 51 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'Italia si trova sempre sul bordo orientale dell'anticiclone subtropicale che sta portando intensa e lunga ondata di calore su gran parte d'Europa. Anche in Italia continuerà a far caldo, seppur con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, ma massime sempre intorno ai 35 gradi sulla pianura padana, sulle aree interne del centro. Da segnalare però infiltrazioni di aria da est più umida che porteranno lo sviluppo di alcuni temporali nel pomeriggio sulle zone alpine e sull'Appennino, in sconfinamento poi anche al versante tirrenico e qua e là anche alle zone pedemontane e alle pianure della Val Padana centro occidentale. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora. Orietta Berti. In viaggio.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Un augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 24 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda la Natività di San Giovanni Battista. Oggi è l'onomastico di Giovanni. Il nome ha origine ebraica e significa dono di Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 24 giugno del 1985, Francesco Cossiga è eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana. Presta giuramento il 3 luglio. Lo scioglilingua di oggi è: due dadi Dado ha avuto in dono, ma Ida e Ada gelose sono. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Negli anni 5, 4, 3, 2, 1 avanti Cristo si intuiva che stava per succedere qualcosa. Ed ora l'aforisma del giorno. Vivi con meno aspettative e avrai più sorprese. Il consiglio della nonna di oggi è: potete creare da soli un detersivo delicato, privo di prodotti chimici, mescolando bene una tazza di sale fino e una di bicarbonato di sodio. Basta poi versarne una piccola quantità su una spugnetta umida e strofinare come al solito. Pentole e padelle brilleranno. Adesso l'indovinello del giorno. Se li hai pagati, non sono tuoi. La risposta è: i denti. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, sono Angelo e chiamo da Lauropoli in provincia di Cosenza. E il mio proverbio è: non c'angio che su vecchio che hai a morire, ma c'angio che su vecchio e hai a imparare. In italiano: non piango perché sono vecchio e devo morire, ma piango perché sono vecchio e ancora devo imparare. Buona giornata a tutti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Irredentista. Irredentista. Fautore del riscatto dalla dominazione straniera. Ogni movimento politico, culturale, a carattere nazionalistico, tendente a riunire alla madre patria quei territori e quelle popolazioni che si ritengono ad essa legati per razza, lingua, storia e civiltà, ma che sono politicamente incorporati in uno stato straniero.

0: L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta. Inizia da te. Non lasciare che il mondo diventi una discarica. Riduci, riutilizza, ricicla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita. Io che parlo.

0: Irene Grandi, I passi dell'amore.
1: Ci sono strade che percorri, ma non sai perché. Mentre la città si arrende, ai fari delle macchine.

Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Ron è Tosca. Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Paolo Conti di Catania, Carlo Molteni di Lurago d'Erba, in provincia di Como. Buon compleanno a Francesco La Vecchia di Messina, Mario La Russa di Scillato, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Giulia Terranova di Palagonia, in provincia di Catania, ad Elisa Simoni di Torino, ma un saluto va anche a Giovanni Bellino di Castelbuono, in provincia di Palermo, e a Barbara Bisi di Ragusa. Ed infine, auguri a Gabriella Maria Pollina di Trapani e a Daniele Tirelli, di Vinovo, in provincia di Torino. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Nico e Gabbiani. Parole.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Mattia Bazar.

00 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Fausto Leali.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Fausto Leali.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. A chi? Angeli Negri. Bellissima non mia. Io amo. Senza di te. E un'ora fa.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Loredana Bertè.
3: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda la Natività di San Giovanni Battista.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Faraone. Faraone. Dall'egiziano per ha, grande casa. Presso gli egizi, il faraone era considerato simbolicamente una grande casa con la funzione di accogliere in sé tutte le divinità e tutto il popolo. Significato: re dell'antico Egitto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Profeta. Profeta. Dal latino tardo, profeta, a sua volta dal greco prophetes. Significato: colui che per divina ispirazione predice le cose future o rivela qualche verità nascosta al resto degli uomini.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Nomenclatura. Nomenclatura. Dal latino, composto da nomen, nome, e calare, chiamare per nome. Significato: terminologia tecnica o sistematica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Controcorrente. Controcorrente. Significato: come sostantivo, corrente che si muove in direzione opposta rispetto ad un'altra. Come avverbio, in direzione contraria, in senso esteso, in modo contrario.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia 15 le città del centro-nord in bollino rosso, domani si aggiungerà Latina. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. Su Giulio Regeni inflitte indicibili torture, le parole del procuratore aggiunto di Roma Colaiocco nel processo in contumacia a quattro agenti del Cairo. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, aggiunge il magistrato.
2: Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare. Perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità.
1: Mondiali di calcio, altre quattro gare della seconda giornata dei gironi. Dalle 19 in campo il Portogallo di CR7 contro l'Uzbekistan di Cannavaro, alle 22 Inghilterra-Ghana, più tardi Panama-Croazia, poi Colombia-Congo. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giuseppe Ragusa di Catania, Giovanni Negrin di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Francesco Di Spensa di Palermo, Gelsomina Aprea di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e facciamo gli auguri ad Antonino di Olosà di Biancavilla, in provincia di Catania, a Pippo Bartolo di Torino. Ma un saluto e tanti auguri vanno anche a Giovanna Leone di Marineo, in provincia di Palermo, e Sabrina Mingoia di Roma. Ed infine, auguri ad Antonio Piraino di Casteldaccia, in provincia di Palermo, Giovanni Oriti di Alcaralli Fusi, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Lucio Battisti. Balla

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Allora, io sono sempre Angela, chiamo da Livorno. Quindi io volevo fare un appello a quel ragazzo disperato che ha chiamato poc'anzi per quanto riguardava il pernottamento, che dice: per favore aiutatemi. Ora non so se era di Palermo, mi pare. Comunque non mi ricordo neanche il nome, quindi ti prego di scusarmi. Allora, senti, le possibilità ci sono. Dovresti recarti alla Croce Rossa di Palermo, perché so che la Croce Rossa è attrezzatissima, al limite anche una tenda da campo, perché loro con la protezione civile, e quindi non so in quanti siete senza tetto. Poi c'è la comunità di Sant'Egidio. E poi ti dico un'altra cosa, alla Caritas ti danno dei biglietti dove tu puoi alloggiare pagando anche un euro. Poi voglio dire, se non c'hai l'euro non succede nulla, ma ci sono questi. Io ora non sono di Palermo, io so che qui in Toscana abbiamo tante opzioni.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: domani non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 7 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda la Natività di San Giovanni Battista.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: In comune, due impiegati si incontrano nel corridoio. Beh, non riesci neanche tu a dormire?
1: L'angolo del sorriso.
2: In Russia sta proprio cambiando tutto. Ho visto dei bambini che mangiavano i comunisti.
1: L'angolo del sorriso.
2: Papà, la nonna è cattiva. Zitto e mangia, che abbiamo solo quella.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: La mafia si nutre della paura. Il coraggio di uno può svegliare il coraggio di molti. Non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.

Cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: RAF. È meglio così.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio. Meloni, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale, all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo che ieri ha travolto 5-0 l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo, non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra che ha affrontato il Ghana, vince la Croazia 1-0 sul Panama, anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 7:53 minuti.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Paolo Conti di Catania, Carlo Molteni di Lurago d'Erba, in provincia di Como. Buon compleanno a Francesco La Vecchia di Messina, Mario La Russa di Scillato, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Giulia Terranova di Palagonia, in provincia di Catania, ad Elisa Simoni di Torino, ma un saluto va anche a Giovanni Bellino di Castelbuono, in provincia di Palermo, e a Barbara Bisi di Ragusa. Ed infine, auguri a Gabriella Maria Pollina di Trapani e a Daniele Tirelli, di Vinovo, in provincia di Torino. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di mercoledì l'Italia si trova sempre sul bordo orientale dell'anticiclone subtropicale che sta portando intensa e lunga ondata di calore su gran parte d'Europa. Anche in Italia continuerà a far caldo, seppur con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, ma massime sempre intorno ai 35 gradi sulla pianura padana, sulle aree interne del centro. Da segnalare però infiltrazioni di aria da est più umida che porteranno lo sviluppo di alcuni temporali nel pomeriggio sulle zone alpine e sull'Appennino, in sconfinamento poi anche al versante tirrenico e qua e là anche alle zone pedemontane e alle pianure della Val Padana centro-occidentale. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora. Fedez, Achille Lauro e Oriente.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Buongiorno, mi chiamo Jerry e chiamo da Linguaglossa in provincia di Catania. Io volevo praticamente fare un'analisi dell'attuale situazione italiana, dove i mali maggiori sono due. Primo, l'euro, ma non l'euro in se stesso come moneta, ma il cambio che abbiamo accettato allora di quasi 2.000 lire per un euro. Quello è stato un cambio capestro che ci ha rovinato la vita, ci ha raddoppiato il costo della vita praticamente in una notte. E questo ha fatto i poteri forti della Germania. Io dico che se mio zio che fa il salumiere l'avessero mandato là, avrebbe sicuramente accettato un cambio migliore. Poi il secondo male dell'Italia secondo me sono i sindacati, perché i sindacati stanno rovinando l'Italia e stanno facendo scappare tutti gli imprenditori all'estero. Grazie e buona giornata.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 8:22.

0: Un augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 24 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda la Natività di San Giovanni Battista. Oggi è l'onomastico di Giovanni. Il nome ha origine ebraica e significa dono di Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 24 giugno del 1985, Francesco Cossiga è eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana. Presta giuramento il 3 luglio. Lo scioglilingua di oggi è: due dadi Dado ha avuto in dono, ma Ida e Ada gelose sono. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Negli anni 5, 4, 3, 2, 1 avanti Cristo si intuiva che stava per succedere qualcosa. Ed ora l'aforisma del giorno. Vivi con meno aspettative e avrai più sorprese. Il consiglio della nonna di oggi è: potete creare da soli un detersivo delicato, privo di prodotti chimici, mescolando bene una tazza di sale fino e una di bicarbonato di sodio. Basta poi versarne una piccola quantità su una spugnetta umida e strofinare come al solito. Pentole e padelle brilleranno. Adesso l'indovinello del giorno. Se li hai pagati, non sono tuoi. La risposta è: i denti. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, sono Angelo e chiamo da Lauropoli in provincia di Cosenza. E il mio proverbio è: non c'angio che sul vecchio e che hai a morire, ma c'angio che sul vecchio e hai a imparare. In italiano: non piango perché sono vecchio e devo morire, ma piango perché sono vecchio e ancora devo imparare. Buona giornata a tutti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Irredentista. Irredentista. Fautore del riscatto dalla dominazione straniera. Ogni movimento politico, culturale, a carattere nazionalistico, tendente a riunire alla madrepatria quei territori e quelle popolazioni che si ritengono ad essa legati per razza, lingua, storia e civiltà, ma che sono politicamente incorporati in uno Stato straniero.
3: Adriano Celentano, Storia d'amore.
4: Tu non sai.

0: qualità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: bene.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 8 e 59 minuti. Tanti auguri di buon compleanno a Giuseppe Ragusa di Catania, Giovanni Negrin di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Francesco Di Spensa di Palermo, Gelsomina Aprea di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e facciamo gli auguri ad Antonino di Olosà di Biancavilla, in provincia di Catania, a Pippo Bartolo di Torino. Ma un saluto e tanti auguri vanno anche a Giovanna Leone di Marineo, in provincia di Palermo, e Sabrina Mingoia di Roma. Ed infine, auguri ad Antonio Piraino di Casteldaccia, in provincia di Palermo, Giovanni Oriti di Alcaralli Fusi, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Luna si sono confrontati oggi Jovanotti e Gianni Togni.
1: Confronti!
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 9 e 27 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda la Natività di San Giovanni Battista.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Gigi Pugliese da Taranto. In dialetto tarantino, tanti anni fa, durante la guerra, quando una bambina non crescevano le tette, la mamma si preoccupava che la figlia non si sposasse se non aveva le tette. E allora uscì fuori questo detto in dialetto tarantino: amanen, amanen, amanen, maledette quasi senza men. Ce te trueva la martai, a te la men cieca della dada. Oggi c'è il silicone.
4: Zaccaro Giuseppe da Bari. Le scanne andavano andate anghitte e l'anghitte andavano andate scanne. Cioè, le scanne significa una sedia alta così, di quelle comode, sono diventate o anche il seggiolino per sedersi, e questo seggiolino invece è diventato scancio, è diventato grande per sedersi un adulto.
5: Cristian da Taranto, proverbio del giorno: a morte da coz io limone, la morte della cozza è il limone.
6: Antonio da Catania. Usupecchio è come un mancante, il troppo è come il mancante.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Ciao.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Lino da Sorrento. Volevo ricordare una cosa a tutti coloro che guidano un'auto, soprattutto i giovani che sono alle prime armi ma vogliono dimostrare di essere piloti. Siate molto attenti. Ricordate che la vostra capacità di controllo e la vostra bravura si misura con la prudenza, non con le bravate, che poi vi portano a fare delle pessime figure se tutto va bene, se non a mettere in gioco la vita, spesso la vostra o di altre persone. E poi, se siete bravi davvero, andate a correre sulle piste dove potete dimostrare il vostro valore. Ricordate che il vostro modo di guidare spavaldo aggressivo, anche quando non provoca incidenti, spaventa le persone, specialmente i più anziani, e mette a rischio la vita dei bambini che sono imprevedibili. Come resistere alla tentazione? È semplice. Pensate che per strada, nelle auto, ci sia vostra nonna o vostro figlio.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 9:51.
3: Tanti auguri di buon compleanno a Paolo Conti di Catania, Carlo Molteni di Lurago d'Erba, in provincia di Como. Buon compleanno a Francesco La Vecchia di Messina, Mario La Russa di Scillato, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Giulia Terranova di Palagonia, in provincia di Catania, ad Elisa Simoni di Torino, ma un saluto va anche a Giovanni Bellino di Castelbuono, in provincia di Palermo, e a Barbara Bisi di Ragusa. Ed infine, auguri a Gabriella Maria Pollina di Trapani e a Daniele Tirelli, di Vinovo, in provincia di Torino. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Malore in spiaggia nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia è alle prese con un'altra giornata rovente. 16 le città da bollino rosso. Oltre ai blackout, in diversi centri, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori: un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si è registrata la temperatura più alta di sempre, 58 oggi i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 le vittime di affogamento dal 18 giugno. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato ieri tutta la rete, trasformando la giornata in un incubo per i viaggiatori. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei, la scossa più grande di 3.0 nel cuore della notte, con epicentro a 3 km di profondità tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

al cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: amarti mai più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 10 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda la Natività di San Giovanni Battista.

Claudio Villa, pseudonimo di Claudio Pica, è nato a Roma nel rione Trastevere, il 1 gennaio 1926, ed è stato un cantante italiano. Occasionalmente fu anche autore, con 35 canzoni depositate a suo nome. Nell'arco della sua carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo. Vanta, assieme a Domenico Modugno, il primato di vittorie, 4, al Festival di Sanremo, partecipando a ben 13 edizioni. Per il temperamento fiero, Claudio Villa fu soprannominato il Reuccio. Realizzerà una trentina di film, quasi tutti solamente un pretesto per le sue esibizioni canore. Claudio Villa, dotato di voce di stampo tenorile, resterà per sempre legato alla canzone di stampo melodico e popolare tipico degli anni 50. Claudio Villa ha potuto sempre contare sull'affetto del suo vasto pubblico, che seguiva ogni mossa della sua carriera. I suoi concerti registravano sempre il tutto esaurito. Nel 1976 fonda a Roma, insieme al figlio Mauro, una radio privata, Radio Lazio, e conduce personalmente per alcuni anni una trasmissione chiamata Socialmente con Claudio Villa. Claudio Villa muore a Padova il 7 febbraio 1987, all'età di 61 anni. Tra i brani più famosi di Claudio Villa ricordiamo Un amore così grande, Addio sogni di gloria, Corde della mia chitarra, Non pensare a me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Claudio Villa.
2: Radio Margherita, per la memoria.
1: Elodie, Tribale.

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi

e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
0: Tanti auguri di buon compleanno a Giuseppe Ragusa di Catania, Giovanni Negrin di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Francesco Di Spensa di Palermo, Gelsomina Aprea di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e facciamo gli auguri ad Antonino di Olosà di Biancavilla, in provincia di Catania, a Pippo Bartolo di Torino. Ma un saluto e tanti auguri vanno anche a Giovanna Leone di Marineo, in provincia di Palermo, e Sabrina Mingoia di Roma. Ed infine, auguri ad Antonio Piraino di Casteldaccia, in provincia di Palermo, Giovanni Oriti di Alcaralli Fusi, in provincia di Messina. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Tony Renis, quando?

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Che bel rumore.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Ciao italiani, chiamo dalla Sardegna. Sapete che l'Ambaradan è una catena montuosa dell'Abissinia? In un cucuzzolo denominato Cappello del Prete, il 12 febbraio del 1936, 23 mitraglieri sardi vennero circondati dalle truppe africane, in proporzione anche più del 200%. I mitraglieri sardi tennero testa, sicurissimi di non uscirne vivi. Per una settimana intera, notte e giorno, il fuoco delle mitraglie non si fermò. Neanche un secondo, nessuno chiuse occhio. Il telegrafista, che era mio padre, chiese aiuto inutilmente. Dopo ben 15 giorni di assedio e fuoco martellante, arrivò il Duca d'Aosta con le sue truppe. Pensate, dei 23 ragazzi nessuno sa niente. Il Duca d'Aosta, grazie a quell'episodio di eroismo, venne insignito della medaglia d'oro e fu fatto governatore dell'impero africano. Riflettete, gente, riflettete.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
5: Tre canzoni.
4: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mal.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mal.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Pensiero d'amore, Sole, pioggia e vento, Tu sei con me,
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 11:32. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda la Natività di San Giovanni Battista.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ieri diceva Giorgia Meloni: non ci dobbiamo più occupare di Trump. Ed è un consiglio saggio che ha dato a se stessa dopo gli scambi ripetuti. Ma è Trump anche che si deve preoccupare per se stesso, perché ieri è stata una giornata veramente ingloriosa per il presidente americano. Mentre continuano i misunderstanding, le incomprensioni con i negoziatori iraniani, li vogliono o no gli ispettori dell'agenzia internazionale? Lui dice sì, abbiamo ottenuto questo risultato, loro negano. Mentre tutto questo attorcigliava sulla trattativa, da casa arrivava al presidente americano una doppia doccia fredda. Innanzitutto i nuovi sondaggi che lo pongono ai minimi storici di gradimento, solo il 30% approva il suo operato tra gli elettori americani. E poi c'è stato il Congresso, il Senato, che ha votato per la conclusione immediata della guerra in Iran, come a dire: o lo fai tu o lo facciamo noi. Sconfessando quindi il presidente con un voto platonico, diciamolo subito, perché il capo della Casa Bianca ha i pieni poteri, ma il voto del Congresso, che teoricamente è a maggioranza repubblicana, suona come una sconfessione grave. È il punto più basso finora per Trump, ma può ancora scavare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
3: Con fluoro, calcio e xilito.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Malori in spiaggia nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia è alle prese con un'altra giornata rovente. 16 le città da bollino rosso. Oltre ai blackout, in diversi centri, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi. E in Francia, dove si è registrata la temperatura più alta di sempre. 58 oggi i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 le vittime di affogamento dal 18 giugno.

0: Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato ieri tutta la rete, trasformando la giornata in un incubo per i viaggiatori. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei, la scossa più grande di 3.0 nel cuore della notte, con epicentro a 3 km di profondità tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Edoardo Bennato e Katia Ricciarelli. Troppo troppo.

0: Prego, cancelliere tesoriere, si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi e connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrazione, di ebollizione, è esattamente di
1: 3 monete. No.
0: Mi sembra in verità un congruo compenso, e credo che tutti siano soddisfatti, perché è fuori dubbio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 11 e 57 minuti.
1: Radio Margherita, amica fedele.
2: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

Io ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire felice. Me l'ha consigliato mia nipote e da quanto me l'ha detto ascolto sempre Radio Margherita. Anche se ho 50 anni, mi fa molto più gioia.

0: Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Radio Margherita.

0: trasferita musica italiana.
1: Deborah Jurato. Evidente.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Laura Pausini, le cose che vivi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: Mi fa passare

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Emma Goldman? Il crimine non è altro che energia male indirizzata. Sa cosa diceva Mark Twain? L'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è l'unico ad averne bisogno. Sa cosa diceva Ugo Ietti? Dubitare di se stesso è il primo segno dell'intelligenza.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Nico e i Gabbiani. Parole.

0: novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Tonino da Mazara del Vallo. Oggi voglio parlare un po' del Galateo, che certuni neanche sanno che cosa significa. Faccio appello a tutti gli educatori di parlare con i ragazzi, con una certa forma. I maestri, i professori e tutte le scuole, dopo l'appello, fate mezz'ora di Galateo, perché tutti quei ragazzi non sanno che cosa significa Galateo, di nessun tipo, nel mangiare, nel passeggiare, nel salutare, dei genitori, niente completamente. Sanno solo dire delle cose che sappiamo tutte. Il Galateo è una cosa importante per la vita, per il cammino della nostra vita, specialmente dei giovani. Anche se lo sanno, non l'applicano mai. Cercate voi, maestri, educatori, tutti quelli che lo possono fare, cercate di metterlo in mente continuamente a questi ragazzi.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 12:53.

0: Paradiso.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con

0: Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora.
1: Edoardo De Crescenzo. Ancora.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve amici, mi chiamo Claudio e chiamo dalla Sicilia. Volevo lanciare un messaggio di speranza. La bellezza salverà il mondo. Questa frase, pronunciata da un grande poeta, vuole significare che la bellezza del paesaggio, la bellezza dei nostri monumenti, la bellezza di tutto quello che è arte ci può veramente salvare. E lo dico, noi che viviamo in Italia abbiamo veramente grandi bellezze che dobbiamo valorizzare e dobbiamo cercare di trasformare in un messaggio rivoluzionario.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: scattare una foto.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Uno dei più chiari effetti della presenza di un bambino in una casa è di rendere completamente idioti dei bravi genitori che forse senza di lui sarebbero stati dei semplici imbecilli.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Angela e ti ascolto da Pomigliano d'Arco. Allora, volevo dire, parlano tutti male delle suocere. Possibile che nessuno dice una parola a favore? E che non ci difendono? Non sanno quante angherie, maleducazioni a volte dobbiamo subire per il quiete vivere e stiamo sempre zitte?
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
3: Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 13 e 55 minuti.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La super ondata di caldo tiene in scacco l'Europa. In Francia emergenza nazionale, sale a 45 il bilancio delle persone affogate in cerca di refrigerio. Rinviati gli esami di maturità per migliaia di studenti. Emergenza anche in Gran Bretagna, dove le temperature possono arrivare a 40 gradi. Scuole chiuse, treni cancellati. In Italia sono 16 oggi le città da bollino rosso. Disposta l'autopsia per l'agricoltore morto nell'Odigiano, forse per un colpo di calore. Si attende il picco tra il fine settimana e il lunedì, quando soprattutto al centro nord si arriverà a 45 gradi percepiti. Primo via libera dal Senato alla nuova legge sulla caccia, ieri sit-in a Palazzo Madama delle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della Lega.
2: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale, e poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora.
1: Annalisa e Marco Mengoni. Piazza San Marco.

arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Malika Yan, come foglie.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono un appassionato di calcio, mi chiamo Nino e telefono da Termini Imerese. Vorrei fare riflettere i vertici del calcio mondiale apportando due modifiche durante una partita di calcio. Una è la squadra che prende 3 legni durante la partita si deve assegnare un gol. L'altra modifica è la squadra che ottiene 15 calci d'angolo nel corso della partita si deve assegnare un gol. Spero che questo messaggio lo mandate in onda per il bene del calcio mondiale e chissà se nel breve futuro si realizzi. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Margherita e continuate per tutta la vita. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Domenico Modugno. Meraviglioso.
3: È vero.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: se i tuoi capelli sono opachi oppure grassi, effettua l'ultimo risciacquo con acqua nella quale avrai aggiunto un paio di cucchiai di aceto. Spazzola poi i capelli e asciugali.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire la caduta dei capelli, friziona spesso la cute con un infuso di rucola.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per aiutare i denti a rimanere bianchi, utilizza due volte alla settimana un cucchiaino di bicarbonato distribuito sullo spazzolino umido.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
3: Umberto Balsamo, Spina di Rosa.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Augusto da Torino. Ho sentito adesso il messaggio di un signore che diceva di non divorziare, stare insieme, perché il matrimonio è un sacramento. E ha tutte le ragioni di questo mondo. Concordo, approvo e la penso esattamente così. Se però un marito non ti vuole più e fa di tutto per cercare il divorzio e la separazione, e arriva a maltrattarti, arriva a vessarti, arriva a picchiarti, arriva a fare delle cose veramente tremende, io invece dico: donne, scappate, altro che divorzio, fuggite, fuggite, fuggite, perché molte donne, per rispettare questa roba qua, che è una cosa meravigliosa, se si va d'accordo, comprende? Finiscono all'ospedale massacrate di botte o finiscono addirittura all'obitorio. Perciò io dico: quando c'è da riparare si può riparare.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 14:58.

0: Io ascolto Radio Margherita perché mi fa ritornare indietro negli anni.
1: Radio Margherita ti fa ritornare indietro negli anni.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.
3: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: che fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 15:23.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Ieri diceva Giorgia Meloni: non ci dobbiamo più occupare di Trump. Ed è un consiglio saggio che ha dato a se stessa dopo gli scambi ripetuti. Ma è Trump anche che si deve preoccupare per se stesso, perché ieri è stata una giornata veramente ingloriosa per il presidente americano. Mentre continuano i misunderstanding, le incomprensioni con i negoziatori iraniani, li vogliono o no gli ispettori dell'agenzia internazionale? Lui dice sì, abbiamo ottenuto questo risultato, loro negano. Mentre tutto questo attorcigliava sulla trattativa, da casa arrivava al presidente americano una doppia doccia fredda. Innanzitutto i nuovi sondaggi che lo pongono ai minimi storici di gradimento, solo il 30% approva il suo operato tra gli elettori americani. E poi c'è stato il Congresso, il Senato, che ha votato per la conclusione immediata della guerra in Iran, come a dire: o lo fai tu o lo facciamo noi. Sconfessando quindi il presidente con un voto platonico, diciamolo subito, perché il capo della Casa Bianca ha i pieni poteri. Ma il voto del Congresso, che teoricamente è a maggioranza repubblicana, suona come una sconfessione grave. È il punto più basso finora per Trump, ma può ancora scavare.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

piace, mi piace. Questo va bene.

0: tutto cambia.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 15 e 56 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
1: Little Tony. Un uomo piange solo per amore.
4: Hey.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto dei trattati internazionali che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È quanto si legge in una nota del Ministero della Difesa dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. In una intervista Fox News aveva detto: dalle basi USA in Europa partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. All'attacco alle opposizioni il governo ha mentito, Meloni riferisca in aula. Sono entrati oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberto Berizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due dopo la liberazione erano stati affidati al console italiano a Bengasi. A temi di paura allo scalo di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. L'intervento di bonifica delle forze dell'ordine si è concluso intorno alle 14, poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon, la campione in carica torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile,

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 16:24.

0: l'indovinello del giorno.
1: Anche se è fatto bene, qualcuno lo corregge. La risposta è il caffè.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
4: Radio Margherita.
5: Fausto Leali.

ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

gira insieme a tutte quelle stelle, a quelli come noi, e sta passando un altro giorno insieme a te, anche stanotte non potremo dormire.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 16:57.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Anche nella giornata di domani l'anticiclone subtropicale sarà unico protagonista del tempo sull'Italia, con sole caldo. Al nord quindi cielo sereno poco nuvoloso, verso sera si attiveranno dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, zone pedemontane. Per il centro anche qui temporali pomeridiani sulle aree interne, soprattutto il versante tirrenico. Per concludere il sud, cielo sereno poco nuvoloso, giornata soleggiata con qualche temporale sull'Appennino meridionale durante il pomeriggio, altrove sole e temperature anche fino a 35 gradi sulla Puglia. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora.
1: Gianni Morandi.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Mico da Milano. Come brutta l'ingratitudine. Mi riferisco a quel signore del nord che disse, che ha detto, se non ci fossero i nord solamente dei nordisti. È sbagliato, perché se lui ha buona memoria, appena finita la guerra, dal sud in genere sono arrivati tanti meridionali che hanno fatto grande prima di tutto Torino con la sua bella Fiat, Milano con l'Alfa Romeo, i Lotta Fraschini e la Borletti, va bene? E quindi è un grande ingrato, perché il delinquente Lazzarone c'è dappertutto, in tutto il mondo. Io ho fatto viaggi nel Messico, Indonesia, Malaysia, Singapore, il Lazzarone l'ho trovato lì, capito? Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: porto via con me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 17:29.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Intervallo. Intervallo. Dal latino intervallum, da inter, e vallum, cioè palizzata. Significato: distanza o periodo di tempo tra due fatti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Miniare. Miniare. Dal latino minium. Significato: dipingere in piccolo su pergamena o avorio. Per estensione, descrivere con particolarità minute. In senso figurato, fare qualcosa con estrema precisione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Profano. Profano. Dal latino profanus. Dalla locuzione pro, fano, cioè davanti al tempio. Significato: come aggettivo, empio, non consacrato, indegno di accostarsi al sacro. Come sostantivo, tutto ciò che non è relativo al sacro, oppure che non ha competenza in un determinato settore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Deficit. Deficit. Invariato dalla voce latina dal verbo deficere, mancare. Significato: somma che manca per pareggiare l'attivo con il passivo. In senso figurato, carenza di qualcosa.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Il tuo tempo può essere il dono più prezioso per chi ha bisogno. Fai la differenza. Un piccolo gesto di solidarietà può cambiare la giornata o la vita di qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: amo.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Mario da Taranto. Vorrei parlare in merito all'assicurazione obbligatoria per auto e motoveicoli. L'assicurazione obbligatoria per auto e motoveicoli andrebbe in percentuale inserita nelle accise dei carburanti, perché uno più cammina più paga. Sono 45 anni che pago a vuoto, grazie a Dio, tra parentesi, perché eventualmente non decurtare annualmente il premio in modo che dopo un tot di anni il tartassato sarebbe alleviato al massimo, però per i furbi galera, grazie.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
6: Fabrizio De André. La canzone di Marinella. Questo

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 17 e 58 minuti. Nicolas Bonazzi.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro casa. Mi sono liberato di loro, ha detto il 63enne, poi arrestato. Si accende la polemica politica dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte, che ha parlato di 500 voli militari statunitensi verso l'Iran partiti dall'Italia. Le opposizioni chiedono chiarimenti al governo e accusano omente Rutte o ha mentito l'esecutivo. E a stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace: l'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati. Riunione tecnica al Ministero della Salute domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia, attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi. La Lega di Serie A ha reso noti gli orari delle prime 5 giornate del prossimo campionato. Si parte il 22 agosto alle 18:30 con i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza, stesso orario per Udinese e Como. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Chiamo da Cosenza. Poco fa ho sentito un signore della Sicilia che chiamava porci, maiali, le persone che lasciano la spazzatura in giro per le strade. Mi associo, chiamo così anche i miei compaesani che da Cosenza verso la Sila fanno così. Ma non si vergognano o pensano che l'aria schifosa che emanano questi sacchetti non la respirano pure loro? Ecco, io sono per le telecamere sparse sia per le strade che nei paesi. Altro che privacy, se ci pensiamo bene la privacy l'hanno voluta proprio i porci. Buona giornata agli onesti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Giordana Angi, farfalle colorate.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 18 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Mi son preso un cane, l'ho chiamato Stop. Che razza è? Ma un incrocio.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il dottore si era innamorato di una delle sue pazienti. Poco male. Il fatto è che era veterinario.
1: L'angolo del sorriso.
2: Capisci che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Me l'hai insegnato tu.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Anna, vi ascolto dai Camaldoli. Salve, volevo fare un appello, che può essere anche una riflessione, ma anche e soprattutto un consiglio, è un qualcosa di utile in maniera collettiva. A queste donne, fatevi i vostri mariti, non quelli degli altri, soprattutto se siete senza marito, se avete gli attributi, cercatevene uno che sia libero, è tutto vostro, e non rompete e distruggete le famiglie altrui, soprattutto quelle con figli.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 18:54.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sì, sono sempre io, Lucio di Salerno. Quanti professionisti privati, con la scusa che non ti rilasciano la ricevuta fiscale, comunque si insaccano soldi a parte e le tasse le paghiamo noi. Eh no, caro. Io ti mando la finanza così vediamo se ti levi il vizio. Che tasse hai? Non, io non posso pagare le tasse anche per te. Anche chi non rilascia lo scontrino fiscale nei bar o nei negozi. Denunciateli, denunciateli. Subito le fiamme gialle, quelli si buttano come i lupi per salire di grado. È giustamente giusto, non bisogna chiudere gli occhi. Io non guardo in faccia a nessuno. Parente, amico, quello che è. Chi sbaglia paga. Il mio motto è ordine e disciplina, come la Germania. Non faccio sconti a nessuno, non lo faccio né per questo né per quello e né per quell'altro. Ecco tutto, e bisogna agire così. Solo così ci possiamo rimettere in carreggiata. Cominciando da noi, da casa nostra.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Mal.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Mal.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Pensiero d'amore, Sole, pioggia e vento, Tu sei con me.
3: Nada. Balliamo ancora un po'.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 19:30.

0: Cadere. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non bastava Trump, ci si è messo anche Rutte, il segretario generale della NATO, ha detto: ma perché si lamenta il presidente americano? E dall'Italia durante la guerra sono stati fatti atterrare e anche decollare 500 voli che andavano verso il Golfo, voli militari americani. E ce ne sono stati 5.000 da tutta Europa, quindi ognuno ha fatto il suo dovere. Apriti cielo, ovviamente, perché l'Italia ha sempre detto di non aver appoggiato con nessuna delle basi sul nostro territorio l'azione militare americana e israeliana. E le opposizioni, giustamente, dal loro punto di vista, hanno detto: bisogna fare chiarezza, o mente Rutte o mente la Meloni, e con lei Crosetto e Tajani. Crosetto ha subito smentito, ha detto: no, ma è del tutto fallace la ricostruzione di Rutte, noi abbiamo soltanto offerto supporto logistico per quelle che erano voli di aerei che non compivano azioni militari cinetiche. Chi ha detto la verità e perché Rutte ha avuto, se è stato lui, questa scivolata? Perché è voluto intervenire? Dato che, come gli ha fatto notare proprio Crosetto, il segretario generale della NATO non c'entra nulla con la guerra scatenata da Trump e Netanyahu contro l'Iran. Sarà possibile saperlo nelle prossime ore, perché sorte vuole che Meloni partecipi al vertice delle 5, i 5 paesi europei a favore dell'Ucraina, dove si collega da remoto anche Rutte. Prevedibile un colloquio agitato.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the devil.

0: L'igiene delle mani è la misura fondamentale per prevenire la diffusione di microrganismi e infezioni. Le mani sono un ricettacolo di germi e quelli patogeni possono essere responsabili di molte malattie. Pulisci in maniera accurata le mani, soprattutto prima dei pasti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 19 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO dopo che il leader dell'alleanza Rutte ha destato scalpore riferendo che sono decollati fino a 5.000 aerei militari americani dall'Europa e 500 dall'Italia nell'ambito della guerra all'Iran. Precisazione analoga era stata espressa dal ministro Crosetto: non erano voli da combattimento, dicendosi comunque disponibile a riferire in aula come invocato dalle opposizioni per chiarimenti. Il processo a Roma è in contumacia: 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. L'avvocatore dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro, la legale della famiglia Ballerini.
3: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
2: Domani riunione tecnica al Ministero della Salute sull'emergenza caldo in Italia. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi anche per i giorni successivi oltre i 40 gradi. E da Alessandro Cislin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Irama, arrogante.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Mattia Bazar.

Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Sono Maria Grazia da Genova e volevo dire che ci hanno abituato a vivere con mille cose, ci hanno cresciuto a vivere con mille cose, ma non ci hanno insegnato a vivere con l'amore. Manca l'amore, in questa società manca l'amore. Ciao!
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Dick Dick. Il mondo è con noi.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Wanda da Milano, buongiorno, volevo dire il mio proverbio, ufele faltomeste, ovvero fai quello che sai fare e non quello che non sai.
4: Felice da Bari, proverbio del prestito, ciumbriste e buene sembra stavano nel magire, se il prestito fosse cosa buona si sarebbero prestate anche le mogli.
5: Mi chiamo Cristina, telefono da Saluzzo, provincia di Cuneo. Ricorda, acqua cheta corro dei ponti, can che abbaia non morde. Buongiorno.
6: Sono Ophelia Zappalasi, Mascalucia, e vorrei dire un proverbio. Cui di l'umane d'altro si contenta, lo so è derrere la porta e si scanda. E chi vuole il male degli altri, il suo è pronto, dietro la porta.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Lucio, solito Lucio di Salerno. Saluti e baci a Radio Margherita, che è la più grande, e a tutti i radioascoltatori. Poco fa ho sentito quella signora di Trento, germana, che diceva della chirurgia plastica, i danni e tutto. Allora, io sono favorevole quando è fatta nei giusti limiti e quando si affida a un chirurgo bravo e preparato, proprio qualificato di plastica, chirurgia plastica ed estetica. A volte le persone, perché hanno troppe pretese, come la chirurgia del seno, vogliono essere tutte sexy bomb, e dovrebbe essere proporzionata al fisico e al corpo che hanno, senza strafare. Le cose vanno bene quando tutto è naturale, insomma sembra proprio come madre natura, ma io sono favorevole per il semplice motivo che ci sono cose che la natura non ha fornito, non ha dotato come si deve, e allora, come si dice, quello che natura non ha dato il chirurgo crea. Però ripeto, senza esagerazioni, e che non si deve capire che è una cosa rifatta.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia stanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi vien da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa croce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 21. In punto.

0: alla Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Ciao Radio Margherita, io sono Adriana di Bolzano. Io ascolto Radio Margherita perché è una radio molto bella e trasmette belle canzoni e ci dà tanta compagnia.
1: Radio Margherita ti fa tanta compagnia anche a Bolzano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: Un giorno insieme con i Mattia Bazar. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.
2: Radio Margherita.
3: E se fossi un pittore?

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Gianlarlo e chiamo da Napoli. Anzitutto grazie a Radio Margherita perché è una radio splendida, unica. E poi volevo dire, per quanto riguarda i medicinali, quando compriamo il medicinale, quello a pagamento in dentro, togliamo il talloncino subito e lo buttiamo, perché con quel talloncino si potrebbe fare tante cose. So che non verrà mai pubblicata questa mia richiesta, ma comunque io insisto, togliamo via subito il talloncino dai medicinali comprati a pagamento, perché con quel talloncino si possono fare tante cose, ma tantissime cose. Grazie a Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Laura Luca, inutilmente tu.

Claudio Villa, pseudonimo di Claudio Pica, è nato a Roma nel rione Trastevere, il 1 gennaio 1926, ed è stato un cantante italiano. Occasionalmente fu anche autore, con 35 canzoni depositate a suo nome. Nell'arco della sua carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo. Vanta, assieme a Domenico Modugno, il primato di vittorie, 4, al Festival di Sanremo, partecipando a ben 13 edizioni. Per il temperamento fiero, Claudio Villa fu soprannominato il Reuccio. Realizzerà una trentina di film, quasi tutti solamente un pretesto per le sue esibizioni canore. Claudio Villa, dotato di voce di stampo tenorile, resterà per sempre legato alla canzone di stampo melodico e popolare tipico degli anni 50. Claudio Villa ha potuto sempre contare sull'affetto del suo vasto pubblico, che seguiva ogni mossa della sua carriera. I suoi concerti registravano sempre il tutto esaurito. Nel 1976 fonda a Roma, insieme al figlio Mauro, una radio privata, Radio Lazio, e conduce personalmente per alcuni anni una trasmissione chiamata Socialmente con Claudio Villa. Claudio Villa muore a Padova il 7 febbraio 1987, all'età di 61 anni. Tra i brani più famosi di Claudio Villa ricordiamo Un amore così grande, Addio sogni di gloria, Corde della mia chitarra, Non pensare a me.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Claudio Villa.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

0: ADSA, disturbo specifico dell'apprendimento, è un disturbo del neurosviluppo che riguarda la capacità di leggere, scrivere o calcolare in modo corretto e fluente. Individuare precocemente una problematica di questo tipo per capire i campanelli d'allarme a cui fare attenzione è importante. Parlane con il tuo medico di fiducia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: RAF, le ragioni del cuore.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei dire che l'ignoranza è causa di tutti i mali. Cerchiamo di combatterla e di guarirla quando è possibile. Sono Mauro da Lecce. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Lucio Battisti, pensieri e parole.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, specialmente Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti anche alla costa del basso versante tirrenico. Il caldo sarà davvero intenso ed afoso, specialmente sulle regioni tirreniche e in Val Padana, dove si registreranno localmente anche i 37-38 gradi, mentre sul medio Adriatico, al sud e sulle due isole maggiori, il termometro non andrà oltre i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 21 e 58 minuti.
3: Achille Lauro, amore disperato. Ok.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO dopo che il leader dell'alleanza Rutte ha destato scalpore, riferendo che sono decollati fino a 5.000 aerei militari americani dall'Europa e 500 dall'Italia nell'ambito della guerra all'Iran. Precisazione analoga era stata espressa dal ministro Crosetto: non erano voli da combattimento, dicendosi comunque disponibile a riferire in aula come invocato dalle opposizioni per chiarimenti. Il processo a Roma è in contumacia: 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. L'avvocatore dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro, la legale della famiglia Ballerini.
2: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
1: Domani riunione tecnica al Ministero della Salute sull'emergenza caldo in Italia. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi anche per i giorni successivi oltre i 40 gradi. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Cristian Bertolini e vi chiamo da Napoli. Il mio messaggio è semplice. Mi piacerebbe che le persone riflettessero di più su un principio, che è quello secondo il quale sarebbe meglio non fare agli altri ciò che non si volesse fosse fatto a se stessi. Credo che se le persone riflettessero su questa cosa, il mondo sarebbe migliore.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Isabella Iannetti, cuore

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Sir Winston Churchill? Il vizio del capitalismo è l'iniqua divisione dei beni, mentre la virtù del socialismo è l'uguale condivisione della miseria. Sa cosa diceva Papa Francesco? Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere cosa succede. Sa cosa diceva Ernest Hemingway? Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all'uomo: attraversare la vita senza fare rumore.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

nuovo incrocio, mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

amare. Perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Giovanotti, estate.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Monica e chiamo da Salerno. Vorrei dire che i malati mentali, come me, non danno fastidio a nessuno, cercano compagnia, cercano amicizia, vogliono parlare con qualcuno, ma nessuno li pensa, nessuno li calcola, solo perché sono malati mentali. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ilva. Sono felice.
1: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire. Quello coi capelli rossi, non mi ricordo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 24 giugno. Sono le ore 22 e 53 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Complimenti a tutti, io sono Carmelina e chiamo da Ponte Cagnano, in provincia di Salerno. Dunque, ascolto Radio Margherita perché è il fiore d'Italia. Io lo sfoglio tutti i giorni e mi dice sempre che mi ama e io amo lei. Grazie a tutti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Mattia Bazar.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 23:23.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non bastava Trump, ci si è messo anche Rutte, il segretario generale della NATO, ha detto: ma perché si lamenta il presidente americano? E dall'Italia durante la guerra sono stati fatti atterrare e anche decollare 500 voli che andavano verso il Golfo, voli militari americani. E ce ne sono stati 5.000 da tutta Europa, quindi ognuno ha fatto il suo dovere. Apriti cielo, ovviamente, perché l'Italia ha sempre detto di non aver appoggiato con nessuna delle basi sul nostro territorio l'azione militare americana e israeliana. E le opposizioni, giustamente, dal loro punto di vista, hanno detto: bisogna fare chiarezza, o mente Rutte o mente la Meloni, e con lei Crosetto e Tajani. Crosetto ha subito smentito, ha detto: no, ma è del tutto fallace la ricostruzione di Rutte, noi abbiamo soltanto offerto supporto logistico per quelle che erano voli di aerei che non compivano azioni militari cinetiche. Chi ha detto la verità e perché Rutte ha avuto, se è stato lui, questa scivolata? Perché è voluto intervenire? Dato che, come gli ha fatto notare proprio Crosetto, il segretario generale della NATO non c'entra nulla con la guerra scatenata da Trump e Netanyahu contro l'Iran. Sarà possibile saperlo nelle prossime ore, perché sorte vuole che Meloni partecipi al vertice delle cinque, i cinque paesi europei a favore dell'Ucraina, dove si collega da remoto anche Rutte. Prevedibile un colloquio agitato.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Quando rallenti, metti al volante la sicurezza. Non superare i limiti di velocità. La fretta può attendere, la prudenza no.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, io mi chiamo Iola e chiamo da Messina. Io vorrei proporre, col permesso di tutta l'Italia, la demolizione del Colosseo, dove sono morte 700.000 persone. C'è tanta gente che si è divertita guardando questi spettacoli. Secondo me è un insulto, è una vergogna per il popolo italiano tenere ancora sul Colosseo. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Lucio Battisti. Acqua azzurra, acqua chiara.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 23:59.

0: scappare. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Loredana Bertè.

0: ha presentato Buonanotte con Loredana Bertè.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dedicato, In alto mare, Ninna Nanna, Non sono una signora, Sei bellissima e Volevi un amore grande.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Fiorella Mannoia.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. È mezzanotte e 34 minuti.
1: Gianni Morandi, un pazzo come me.
2: E tutto quel che resta di quei giorni insieme a te lo vado a ricercare.

e senza cena quasi all'alba me ne andavo via. Tu mi correvi dietro per giurarmi che eri mia. Era il tempo in cui

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io mi chiamo Rita e telefono da Palermo. Volevo lanciare un appello, dire qualcosa di importante, che con la bontà e il perdono si acquista sempre. Quindi dobbiamo perdonare tutti, anche quelli che ci fanno del male purtroppo, per stare bene con noi stessi e anche con gli altri. Grazie dell'opportunità.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 25 giugno. È mezzanotte e 53 minuti.

0: tutta musica italiana.
1: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
2: E la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

0: Chiamo Maria, chiamo da Saviano, provincia di Napoli. Ascolto Radio Margherita perché mi fa sognare e mi fa provare sempre nuove sensazioni.
1: Radio Margherita ti fa provare sempre nuove sensazioni, anche a Saviano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mia Martini.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Achille Lauro. Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Luigi, sono un padre, un ex padre, ex nonno, va bene, ex marito dal 2004, e dal 2004 non vedo i miei figli, erano già maggiorenni. Io non ho nessun parente, non ho nessuno, perciò sono

0: sta sempre solo. Loro hanno la ex famiglia numerosa, li ha plagiati come ha voluto. Oggi mi mancano tanti, tanto, tanto, tanto. Le istituzioni mi hanno affossato, la giustizia mi ha affossato. Sono sempre più giù nel pozzo profondo. Spero che possa salire un pochettino.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: se hai la pelle grassa, passa nel macinacaffè del sale fino a renderlo ancora più impalpabile e usalo, appena inumidito, per massaggiare la pelle, evitando il contorno degli occhi e delle labbra. Poi risciacqua con cura con acqua tiepida.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è un lifting naturale. Sbatti leggermente un albume e distribuiscilo sul viso, evitando occhi e labbra. Sdraiati e lascia che si secchi. Poi risciacqua con acqua tiepida e truccati come d'abitudine.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: se ti è venuto l'orzaiolo, struccati bene e poi guarda con l'occhio interessato dentro la bottiglia dell'olio per qualche minuto.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Don Bacchi, l'immensità.

0: Le parole feriscono quanto i pugni. Fermiamo il bullismo tra i banchi di scuola. Nessun bambino dovrebbe avere paura di andare a scuola.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni, chiamo da Catania. Io vorrei fare un appello a tutti i giovani di tutte le città italiane, soprattutto quando vanno a fare la famosa movida, vero, che frequentano tutti i centri storici. Ecco, io vorrei fare un appello a loro di non usare, per favore, non usate le bombolette, quelle che dipingono tutti i muri, rovinano tutti i palazzi delle nostre città, che sono belle. Ragazzi, vi dico una cosa, che tutte le città appartengono a noi, sono tutta la nostra storia, la nostra cultura, la nostra ricchezza. Vi prego, non usate quelle bombolette. Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Elisa. Chi lo sa,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 25 giugno. È luna e 51 minuti.

0: Un giorno insieme con Mia Martini. Torna fra un'ora.
1: Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
2: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte